0: rap kaya ng green man.
1: Oh,
0: Bueno, ya hay una cáscara, una. Bueno, ya hay una.